sono da... Questo è il mio nuovo singolo, Claude Monet. Quante canzoni buttate, quante parole sprecate. Forse una vita non basta, per quello che poi ce n'è un'altra. Non voglio rincorrerti, perché finirebbe in pareggio. Mi piace guardarti, perché non c'è niente.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte.

0: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia, avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di A. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Favole della buonanotte.
6: E storie per bambini con la I. E so-

0: faticoso della sera.
1: Esatto, quando i bambini ti dicono mi racconti una storia, tu sei distrutto dalla giornata e ti vengono in mente solo le solite tre favole che ormai sanno a memoria.
0: Sì, o ancora meglio quando vogliono una storia dove il protagonista è il loro peluche preferito che viaggia nello spazio e voi dovete improvvisare una trama da premio Oscar in 3 secondi.
1: Ma l'intelligenza artificiale oggi può diventare una vera e propria fabbrica di fantasia per i genitori, gli zii o i babysitter.
0: La prima app utilissima, vabbè, c'è GPT o Gemini, usata semplicemente come modalità voce.
1: Potete fare un prompt semplicissimo a voce, magari proprio insieme ai bambini. Raccontami una favola dolce di 3 minuti con protagonista un drago vegetariano di nome Matteo che ha paura del buio.
0: Sì, in un istante la IA racconta una storia perfetta, calibrata sull'età del bambino e con un tono rilassante e rassicurante.
1: E se il bambino vuole cambiare un dettaglio durante il racconto? Basta interrompere e dire: ora fai entrare in scena un coniglietto magico e la storia si adatta al volo.
0: Ma la cosa più bella è che la IA può essere usata per aiutare i bambini ad affrontare piccoli momenti delicati.
1: Tipo la prima visita dal dentista, la paura del primo giorno di scuola o il capriccio per lavarsi i denti.
0: Sì, potete chiedere alla IA: scrivi una favola metaforica per un bimbo di 4 anni che spiega il perché è importante lavarsi i denti, magari usando supereroi o mostriciattoli del calcare.
1: La seconda app chicca è Suno. Oh Dio! Se volete fare un salto di qualità, potete trasformare la morale della favola in una canzoncina o una ninna nanna personalizzata con il nome del vostro bambino.
0: E per chi ama illustrare le storie, la terza risorsa rapida è Midjourney o Dalì. Potete generare una figura del protagonista da mostrare sul telefonino prima di spegnere la luce. Ma dai, ricapitoliamo un po' il tutto.
1: ChatGPT voce o Gemini per inventare favole al volo e personalizzate. Suno per creare ninna nanne su misura e la IA generativa di immagini per dare un volto ai personaggi.
0: Poi lo diciamo, la IA non sostituisce la voce e l'abbraccio di un genitore, ma ci dà quella scintilla di fantasia in più quando la stanchezza si fa sentire. Perché il vero superpotere non è la tecnologia, ma il tempo, la qualità e la complicità che creiamo con i nostri bambini prima di farli fare i dolci sogni. Ma comunque fateci sapere cosa ne pensate sui social. Io direi che per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Esistono delle persone che entrano nella nostra vita come una folata di vento. Non chiedono permesso, non si adattano alle nostre abitudini, ci trascinano fuori da quello che eravamo, verso qualcosa che non avremmo mai scelto da soli.

Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. Sal Paradise è un giovane scrittore, tranquillo, quasi timido. Vive a New York con la zia, scrive nella sua stanza, osserva la vita più che viverla. Poi arriva Dean Moriarty. Dean è tutto quello che Sal non è. Impulsivo, affamato di esperienza, incapace di stare fermo, con un'energia che sembra non esaurirsi mai. È appena uscito da un riformatorio, ha già una vita alle spalle fatta di macchine rubate, ragazze, strade e percorse a folle velocità. Sal lo guarda con un misto di fascino e sgomento. È come guardare qualcuno che vive senza il filtro che tutti gli altri si portano dietro. Dean parla in fretta, pensa in fretta, si innamora in fretta e altrettanto in fretta si stanca. Ma ha qualcosa che Sal non riesce a smettere di cercare. Una specie di fame di vita che sembra promettere che se lo segui troverai finalmente qualcosa di vero. E così, quando Dean propone di partire e di attraversare l'America da costa a costa, Sal non ci pensa due volte. Questa settimana vi porto sulle strade americane del dopoguerra in una storia di amicizia e di fuga. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare come sempre. Mandate i vostri indizi attraverso tutti i nostri canali e noi domenica sveleremo tutte. Partiamo con la prima parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, che è amicizia. Grazie di essere stati con noi per questo primo episodio di questa nuova avventura e noi ci sentiamo domani, naturalmente, con un altro frammento di storia.

Ciao, sono Claudia DG e vorrei farvi ascoltare il mio nuovo brano Non sono la tua bambola. Un saluto agli ascoltatori di Radio Antenna Web.

tanto, non dico sempre, cerca di parlare a sproposito, si inadeguata, fa qualche battuta che non faccia ridere. Escitene con una serie di cazzate, fa qualcosa per risultar, non dico brutta ma nemmeno bellissima. Come al solito.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

Dai che andiamo, che la settimana di Ferragosto rigorosamente in onda in diretta sulla tua emittente radio televisiva preferita. Ma che bello! Ti stai spostando, amico radioascoltatore? Ti stai facendo gli affari tuoi, amico radioascoltatore? Sicuramente sì. Però se ti va me lo puoi dire quello che stai facendo, perché io sono curioso. Non nel senso che questo programma non è che vi può dare chissà che cosa. Ecco, no, veramente, chi è che non conosce chi? Il marito o la moglie? Moglie mia o marito mio? Non ti conosco. Probabilmente dipenderà anche però dalle varie regioni. La settimana di Ferragosto rigorosamente in onda in diretta dagli studi Umbri di Montellone d'Orvieto fino poi a Milano, Leroy 24orenews.it. Un saluto ai tecnici e fonici a Roma, a livello televisivo, per tutti coloro che ci guardano in TV. Allora amici, siccome questa è la settimana di Ferragosto, già l'ho detto, la Fiuggi, c'è la Consuelo, sai che palpebre che mi mette su se lo dico un'altra volta. Però siccome è la settimana di Ferragosto, questa abbiamo pensato tempo zero for your music, come ogni anno, come ogni settimana di Ferragosto, per la nostra Summer Music Machine 4 in scia e poi tanti collegamenti con i nostri DJs e quelli della capanna internazionale, anche però anche loro, che schifo, anche nella settimana di Ferragosto. Va bene, ok, dai, iniziamo così e vediamo come va, dai, su, non ci pensiamo oltre.

0: capanna internazionale è ora, ce l'ho fatta dopo anni, dopo tanto tempo sono riuscito a destabilizzare e soprattutto a spodestare il nostro guru pensatore, il quale aveva bensì due titoli. Ma perché deve avere due titoli? All'interno della capanna internazionale è esplosa la manolomania. Come l'ha presa il nostro pensatore? Secondo me non l'ha presa proprio benissimo, essendo un po' megalomane. Pensatore,
1: ragazzi, buongiorno,
0: sì, buongiorno
1: a tutti, buongiorno.
0: Ah, è già domenica nella capanna sua.
1: Come si fa?
0: Bello.
1: Oggi mi sono svegliato un po' più tardi.
0: Come mai? Come mai? Come mai?
1: Perché sono
0: reduce dalla telefonata di ieri.
1: Sonno profondo.
0: Immagino.
1: Ieri dovuto anche allo stress.
0: Immagino. Però ce l'ho fatta finalmente.
1: Decisione che è stata.
0: Sì. La mia, stata la mia.
1: Presa.
0: Sì. A me più che stress mi fa venire la sonnolenza. Meno male, pensatore, che la sto destabilizzando. Ancora mi sbaglio. La sto destituendo. Oh!

0: Finalmente sono riuscito a prendere la decisione e sono stato appoggiato per togliere dalle scatole il nostro pensatore guru.
1: Comunque sono orgoglioso. In passato già c'erano stati dei tentativi da parte del buon Papini.
0: Assolutamente sì, ci avevo provato con l'illuminata, poi con il guretto. Assolutamente.
1: Se il buon Simone si ricorda.
0: Ma certo che mi ricordo.
1: Provato con...
0: Con chi? Con chi? Vedremo se si ricorda lei, mi sembra che però non abbia le idee molto chiare. Ci vogliamo provare tra poco?

0: Finalmente sono riuscito a spodestare il pensatore, ossia l'ex guru. Adesso, nella capanna internazionale, è esplosa la manolomania. Ci avevo già provato nel corso degli anni, ma lui non si ricorda neanche con chi. Ci avevo provato comunque, glielo ricordo io, con l'illuminata e il guretto. Dai, giù,
1: i
0: forza.
1: I soprannomi dico, sì, perché non è giusto.
0: Sì, soprannomi dico, ah, no? Sicuro vero.
1: Oppure col fanciullino.
0: Sì, esatto, siciliano, tra l'altro. Tutti i versi li fa lui.
1: Siciliano.
0: Perché fa tutti i versi?
1: Sì, orientale,
0: esatto,
1: no? Ecco, però
0: per non dire Catania, effettivamente.
1: È ora che ho svoltato
0: ora sì.
1: La cinquantina,
0: ormai una sessantina, credo.
1: Verso la sessantina,
0: sì,
1: la
0: un malanno per mattina,
1: molto
0: tra l'altro
1: più difficile,
0: sì,
1: e qua ci sono forze fresche,
0: già, è
1: tra
0: vero.
1: L'altro ci
0: Manolo
1: sono
0: Mania.
1: Stati anche i franchi tiratori per...
0: ma sì, i franchi tiratori che le tiravano le gambe, e ormai noi viviamo solo con la manolomania, mio caro.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: La vita è tutta questione di onde, di frequenze e di gruppi. Eh sì, perché ormai stiamo giocando a crea un gruppo. Svegliati al mattino e se non sai cosa fare, inizia a creare dei gruppi immaginari, concorrenti alla capanna internazionale, non soltanto WhatsApp, ma ovviamente nelle varie applicazioni. Abbiamo rincontrato nonna Luciana, che io non vedevo l'ora di trovare la sua musica aritmetica. Nonna Luciana! Nonna Luciana, sì.
1: Da
0: Mantova, lo sappiamo che fa, si ripresenta, sono 20 anni che ci conosciamo, ha comprato il telefono nuovo, non si capisce niente di quello che dice. Però ha comprato sotto la chioccia, eh? Che dice? Che sta di? Non capisco.
1: Mantova è molto bella.
0: Mantova è molto bella, sicuramente sì, poi i luoghi dove viviamo noi sono tutti belli.
1: Perché ci abito io.
0: Appunto, lo vede. Ah, oh, che risate, è tornata allora. Nonna Luciana. Quindi che si fa? Che dovemo dire? Boh, non lo so, non capisco.
1: Niente.
0: Cioè praticamente lei ci sta ammorbando per niente? Cioè mi sta rompendo le palpebre così e basta.

0: La nostra nonna Luciana, per chi non la conoscesse, si sta ripresentando per l'ennesima volta con questa cosa del gioca ad aprire l'ennesimo gruppo. Nonna Luciana, su, non sa più che di? Niente, ma come no? Ma scusi, che mi ha chiamato a fare in diretta allora? Scusi, non capisco.
1: Sono mezza rincoglionita.
0: Quello lo sappiamo, ma nonna Impiastro è più rincoglionita di lei perché non si è resa minimamente conto del fatto che lei sia nuovamente in un gruppo.
1: Sono non vedente.
0: Ok, lo so, ci dispiace, ma adesso non tiri giù tutte le disgrazie del mondo universale.
1: Dimentico i nomi.
0: Bello. Veramente anche io faccio un po'
1: che
0: così. Che bello, per quale motivo? Un po' di fosforo, hilarità sulle malattie, dai. Forza, quindi
1: fa male una gamba.
0: È bello, poi qualcos'altro? Dai, malattie.
1: Che devo fare?
0: Uno, nessuno, cento. Come che deve fare? Ma sicuri, nonna Luciana, io non capisco, non ho... È la cosa più semplice curarsi, eh? Cioè, nonna Luciana, beh, voglio dire, è qualcosa di assolutamente

0: La nostra nonna Luciana, per chi non la conoscesse, si sta ripresentando per l'ennesima volta con questa cosa del gioca ad aprire l'ennesimo gruppo. Nonna Luciana, su, non sa più che di? Niente, ma come sono... no? Ma scusi, che mi ha chiamato a fare in diretta allora? Scusi, non capisco.
1: Sono mezza rincoglionita.
0: Quello lo sappiamo, ma nonna Impiastro è più rincoglionita di lei perché non si è resa minimamente conto del fatto che lei sia nuovamente in un gruppo.
1: Sono non vedente.
0: Ok, lo so, ci dispiace, ma adesso non tiri giù tutte le disgrazie
1: certo
0: del mondo universale.
1: Dimentico i nomi.
0: Bello. Veramente anche io faccio un po'
1: che
0: così. Che bello, per quale motivo? Un po' di fosforo,
1: hilarità
0: sulle malattie, dai. Forza, quindi
1: fa male una gamba.
0: È bello, poi qualcos'altro? Dai, malattie.
1: Che devo fare?
0: Uno, nessuno, cento. Come che deve fare? Ma sicuri, nonna Luciana, io non capisco. Non è la cosa più semplice curarsi, eh? Cioè, nonna Luciana, voglio dire, è qualcosa di assolutamente abituale.

Nonna Luciana, guardi, già fa caldo, se ci si mette anche lei veramente a raccarricciarmi la settimana di Ferragosto, eventualmente non va bene, ma possibile che cos'è rintronata? Non, ma veramente non si può. Li vedo pronti dall'altra parte del video, vol già l'ho detto, mi posso inventare qualcosa di nuovo da dire? Mi chiamate per favore Consum da Centro Fiuggi, per favore, così almeno mi dà qualche nuova indicazione. Però io però li vedo veramente pronti dall'altra parte del video, vol per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa in questa settimana di basta, basta, basta, va bene? Basta così. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Tempo zero, Summer, 4 Music Machine, 4, senza interruzioni.

0: Nonna Luciana, io le suggerisco di darsi una curata, ecco.
1: Sto capendo. Voglio dire, non è possibile.
2: Sì. C'è la mia musa ritmatica.
1: Che? La mia musica, non musa. Ma che sta dicendo? È la musica ritmetica. Lo vedi che non si ricorda più niente. Lei, nonna Luciana.
2: La mia musica, facciamo una ritmatica.
1: Aritmatica, esatto. Facciamo una case history. Ilarità, dai. Dai, nel frattempo c'era la Sibilla che voleva chiedere la linea, ma lei non capisce, non parlerà. Ok. Tanta risata.
2: La forza, mia musica ritmatica.
1: Aritmatica, oh. Abbiamo deciso, quella di tempo zero.
2: Aritmatica.
1: Oh. Aritmatica, esatto. Essere aritmetici è meraviglioso. Che bello.
2: Ciao
1: a tutti, meraviglia delle
2: ciao,
1: meraviglie,
2: Simone.
1: È tornata. Sì. Ciao, guardi che ce benissimo. Ne sono altre di persone. Benissimo, cominciamo, cosa ha deciso lei?
2: Cominciamo a dire la prima stupidata con la
1: meno male, ecco, meno male che si è resa conto. Aritmatica, vabbè. Nonna Lucia, tra una risata e l'altra, io lo sai che le dico, che ci ascoltiamo il prossimo pezzo musicale.

0: Insieme a nonna Luciana abbiamo voglia di parlare di ChatGPT, nella fattispecie di Gemini, l'intelligenza di Google. Lei ce l'ha, nonna Luciana? Cosa? Cioè, se ricorda?
1: Gemini ce l'ha.
0: Ce l'ha, allora, ce l'ho, è un po' come le figurine. Ce l'ho, non ce l'ho, doppione, ce questa mi manca.
1: Okay.
0: Con un essere umano. Parlare. Sì, meglio di parlare con lei probabilmente, perché lui conosce l'italiano, lei no?
1: Tutto, lei ti risponde.
0: Esatto.
1: Dice di tutto.
0: Dice di tutto cosa, cosa le chiede l'intelligenza artificiale, non mi metta paura,
1: Cos'è che devo rispondere a Silvia?
0: Non lo so, ma la Sibilla neanche, lei è la padrona del gruppo, io non lo so. Io metapino, non capisco, non so. Oddio, che dolore, mamma mia, che tragedia nel mondo. Non lo so, ma vada. Ma, non lo so, vada a riascoltare i messaggi precedenti, no? Listen and repeat. Devi ritornare, esatto, indietro. Torni a casa, Alessi. Dai. Andiamo, recuperiamo. Ma non
1: Antonietta
0: è qui. Ma possibile che non ci capiamo oggi con lei?

0: La nonna Antonietta è qui nel gruppo, quest'altra manco si è accorta. La prego, nonna Luciana!
1: La nonna Antonietta non si è manco ha capito che lei è nuovamente in una chat, si è accorta minimamente, non lo so, anche lei è un po'.
2: Dove cosa, si è ficcata?
1: Ha dei problemi psichici. No, non lo so dove si è ficcata.
2: Dove è andata,
1: per favore. È andata, tornerà. Dai,
2: che
1: torna su.
2: Sì.
1: Lo so, ma però scusi, ma lei stava aspettando di essere inclusa in un gruppo, non poteva chiamare personalmente, privatamente non impiastro, no? Cioè fa schifo mettersi in contatto con gli altri.
2: Adesso,
1: Che facciamo?
2: Devo ascoltare il messaggio
1: della Sibilla, lo faccia, ci faccia sapere però. Allora, che dice nonna Luciana, per favore?
0: Dai, mi sta veramente facendo calare l'audio, me lo sta facendo veramente crollare.

0: Allora, nonna Luciana, veramente, o andiamo avanti, eh? Oppure ci salutiamo perché non posso andare avanti con lei così, eh?
1: Dai, andiamo, che non c'ho tutta la puntata
2: no,
1: io.
2: Cosa?
1: Che?
0: Speaker, ma di che?
2: No, non fa per me.
0: Cosa? Io non
2: ma
0: capisco.
2: Pensa a
0: Boh.
2: te, non sapevo che non.
0: Che? Allora, questa mossa è ubriacata di vita, io me la vado a fangiretto, tanto questa non capisce. Ancora, ma che state dicendo? Ma non vi dovete
2: Hai
0: insultare tra voi.
2: Detto
0: Dai, per favore, non è vero. Dai, non fate così, per favore, dai. Adesso evitiamo. Queste scorribande inutili perché mi sembra veramente anche abbastanza offensivo. Quindi andiamo avanti, andiamo. Ah, che bello! Ci buttiamo dello sterco addosso, però dai, continuiamo così
2: sono
0: che andiamo
2: anche
0: forte.
2: Sorda.
0: È sorda, sì, oltre che rincoglionita.
2: Sono,
0: meraviglia.
2: Sono
0: Le sette meraviglie.
2: Sorda.
0: Ecco, c'era tutte lei.
2: Sono.
0: C'era già detto. Ma ce l'ha già detto, dai, però nonna Luciana, ma mi sta prendendo in giro lei oggi, basta.
1: Saluto,
0: la Luciana anche perché grazie al cielo veramente il programma è finito, cioè perché sono provato, come ogni settimana, sono provato, vabbè, provate voi a seguirmi. Eventualmente se ce la fate. Amici miei, ancora veramente una buona festività del Ferragosto sulla nostra emittente radio televisiva preferita. Lascio la linea a quelli bravi. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non lo so, cosa fai se ascolti la versione podcast Reloaded? E ricominci ad ascoltare? No, no, cioè, ti devi voler bene, amico radioascoltatore, va bene? Ok, ci sentiamo settimana prossima, rigorosamente in onda. Si può ascoltare uno così. Rigorosamente in onda in diretta anche la prossima settimana sulla nostra antenna. Ciao ragazzi, buona settimana.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Ciao a tutti, mettetevi in ascolto e lasciatevi trasportare dalle canzoni di Musica dallo Stivale. Per ascoltarci basta solo sintonizzarsi su Antenna Web. Una scaletta musicale eccezionale solo e soltanto per voi, che non troverete altrove. Restate, non andate via che ho terminato le mie castronerie. Passo seriamente a presentare i primi brani. Giordana Angi, Mi muovo. Zucchero, Donne. Nada, Amore disperato. Daniele Silvestri, Una giornata al mare. Senza esitare, si parte e buon ascolto!

È sempre un piacere ricordarlo con la sua bella e particolare voce. Parlo di Mango, canta Oro, segue Diodato fino a farci scomparire. Fabio Concato, disonesta.

musica dallo stivale è su Antenna Web. Volevo mettere un'altra canzone, ma va bene anche questa, che è già pronta ed è comunque bella. Mio padre una sera, i Pooh, segue Anna Oxa quei posti davanti al mare, Lucio Dalla, Ulisse coperto di sale.

Sei all'ascolto di Antenna Web. In questa radio le canzoni corrono via come il vento e avvolti da questa leggera brezza andiamoci ad ascoltare le ultime tre canzoni. Tiro Mancino, Domenica. Fiorella Mannoia, L'amore al potere. Termina Antonello Venditti, Compagno di scuola.

con sordo per ogni lacrima che ho pianto. Me ce compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto. Ce poi fa crescere il grano nel deserto.

In sottofondo rimane solo un leggerissimo e inevitabile fruscio di microfono, mentre la musica tace ed è terminata, ma il programma riprenderà presto con i soliti appuntamenti e non mancate. Non cambiate sintonia e rimanete con Antenna Web. Il mio immancabile grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: È lunedì 10 agosto 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo, mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto. Nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli. Nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Ehi. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Favole della buonanotte.
6: E storie per bambini con la I.

0: ma a volte è faticoso della sera.
1: Esatto, quando i bambini ti dicono mi racconti una storia, tu sei distrutto dalla giornata e ti vengono in mente solo le solite tre favole che ormai sanno a memoria.
0: Sì, o ancora meglio quando vogliono una storia dove il protagonista è il loro peluche preferito che viaggia nello spazio e voi dovete improvvisare una trama da premio Oscar in 3 secondi.
1: Ma l'intelligenza artificiale oggi può diventare una vera e propria fabbrica di fantasia per i genitori, gli zii o i babysitter.
0: La prima app utilissima, vabbè, c'è GPT o Gemini, usata semplicemente come modalità voce.
1: Potete fare un prompt semplicissimo a voce, magari proprio insieme ai bambini. Raccontami una favola dolce di 3 minuti con protagonista un drago vegetariano di nome Matteo che ha paura del buio.
0: Sì, in un istante la IA racconta una storia perfetta, calibrata sull'età del bambino e con un tono rilassante e rassicurante.
1: E se il bambino vuole cambiare un dettaglio durante il racconto? Basta interrompere e dire ora fai entrare in scena un coniglietto magico e la storia si adatta al volo.
0: Ma la cosa più bella è che la IA può essere usata per aiutare i bambini ad affrontare piccoli momenti delicati.
1: Tipo la prima visita dal dentista, la paura del primo giorno di scuola o il capriccio per lavarsi i denti.
0: Sì, potete chiedere alla IA, scrivi una favola metaforica per un bimbo di 4 anni che spiega il perché è importante lavarsi i denti, magari usando supereroi o mostriciattoli del calcare.
1: La seconda app chicca è Suno. Oh Dio! Se volete fare un salto di qualità, potete trasformare la morale della favola in una canzoncina o una ninna nanna personalizzata con il nome del vostro bambino.
0: E per chi ama illustrare le storie, la terza risorsa rapida è Midjourney o DALL-E. Potete generare una figura del protagonista da mostrare sul telefonino prima di spegnere la luce. Ma dai, ricapitoliamo un po' il tutto.
1: ChatGPT voce o Gemini per inventare favole al volo e personalizzate. Suno per creare ninna nanne su misura e la IA generativa di immagini per dare un volto ai personaggi.
0: Poi lo diciamo, la IA non sostituisce la voce e l'abbraccio di un genitore, ma ci dà quella scintilla di fantasia in più quando la stanchezza si fa sentire. Perché il vero superpotere non è la tecnologia, ma il tempo, la qualità e la complicità che creiamo con i nostri bambini prima di farli fare i dolci sogni. Ma comunque fateci sapere cosa ne pensate sui social. Io direi che per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di A.
3: Esistono delle persone che entrano nella nostra vita come una folata di vento. Non chiedono permesso, non si adattano alle nostre abitudini, ci trascinano fuori da quello che eravamo, verso qualcosa che non avremmo mai scelto da soli.

Siamo negli Stati Uniti alla fine degli anni 40. Sal Paradise è un giovane scrittore, tranquillo, quasi timido, vive a New York con la zia, scrive nella sua stanza, osserva la vita più che viverla. Poi arriva Dean Moriarty. Dean è tutto quello che Sal non è. Impulsivo, affamato di esperienza, incapace di stare fermo, con un'energia che sembra non esaurirsi mai. È appena uscito da un riformatorio, ha già una vita alle spalle fatta di macchine rubate, ragazze, strade e percorse a folle velocità. Sal lo guarda con un misto di fascino e sgomento. È come guardare qualcuno che vive senza il filtro che tutti gli altri si portano dietro. Dean parla in fretta, pensa in fretta, si innamora in fretta e altrettanto in fretta si stanca. Ma ha qualcosa che Sal non riesce a smettere di cercare. Una specie di fame di vita che sembra promettere che se lo segui troverai finalmente qualcosa di vero. E così, quando Dean propone di partire e di attraversare l'America da costa a costa, Sal non ci pensa due volte. Questa settimana vi porto sulle strade americane del dopoguerra in una storia di amicizia e di fuga. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da trovare come sempre. Mandate i vostri indizi attraverso tutti i nostri canali e noi domenica sveleremo tutte. Partiamo con la prima parola di oggi, di piccole grandi parole, speciale pagine d'estate, che è amicizia. Grazie di essere stati con noi per questo primo episodio di questa nuova avventura e noi ci sentiamo domani, naturalmente, con un altro frammento di storia.

risuonano voci attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno. La risurrezione della notte.
1: Hello, this is Not Forsaken. Kindly listen to the gospel worship song, Splendor.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

basso. Fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

E non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Budo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: Ciao, sono Simone Tognetto.
1: Ciao a tutti cari amici di Time Machine, sono Yub DJ, benvenuti, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo musicale. È passata un'altra settimana e siamo pronti, siamo sempre più carichi, abbiamo sempre più voglia di ballare e anche oggi voglio proporvi un percorso, un viaggio che vi faccia divertire, che vi faccia ballare, che vi faccia passare un'ora spensierata in nostra compagnia. Se vi capita per la prima volta di ascoltare Time Machine, benvenuti, mi fa piacere, spero di trattenervi qui il più possibile. Time Machine è una macchina del tempo musicale che ogni settimana ci porta in un posto diverso della musica, che può essere dance, pop, rock, 70, 80, 90, 2000, ieri, domani, e ci fa ascoltare un po' di musica per muovere un po' di ricordi e un po' di curiosità. Tante volte i viaggi sono mie idee, altre volte i viaggi vengono da voi che mi scrivete su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive come sempre con la Y come York e come Yankee. Ma andiamo subito con la prima canzone, che è un brano del 2001, loro sono gli Alcazar, gruppo svedese dance pop disco, la canzone si chiama Sexual Guarantee.

cambio veloce veloce, andiamo subito con un'altra canzone. Qui ci spostiamo nel 1992. Il brano originale è un brano del 1979 di Casey and the Sunshine Band che si chiama Please Don't Go. Qui noi ascoltiamo la versione di W che si chiama proprio Please Don't Go.

Siamo ancora nella fase riscaldamento della puntata di oggi, ma secondo me avete già capito che l'idea è quella di saltare in qua e in là tra gli anni 90 e gli anni 2000 con un po' di musica dance, ma non solo, perché vi annuncio che a fine puntata voglio farvi ascoltare il mio nuovo brano, sì, perché è uscito qualche giorno fa su tutte le piattaforme musicali il mio nuovo disco e ve lo farò sentire alla fine per qualche minuto, così mi potrete dire se vi piace o non vi piace, ma va bene, andiamo avanti. Prossimo brano è del 2007, lei è famosissima e bellissima, si chiama Rihanna e la canzone è Don't Stop the Music.

L'avete già capito dalla quantità e da quanti cambi sto facendo oggi. Mi va un sacco di mixare, di farvi ascoltare un sacco di musica, quindi proviamo ad andare avanti velocissimi con una canzone del 1991 di una cantante e autrice statunitense considerata tra le figure centrali della musica house e dance pop dei primi anni 90. Lei è Crystal Waters e la canzone famosissima si chiama Gypsy Woman, She's Homeless.

via via via via, si cambia ancora al volo, andiamo avanti con un brano del 1999 che possiamo però considerare un pochino del 2000 perché è diventato famoso negli anni 2000. Lui è un cantante famosissimo, storica voce pop soul, che si mette insieme a un producer house tedesco. Lui è Tom Jones insieme a Musti e la canzone si chiama Sex Bomb. Spy on

E dopo Sex Bomb andiamo avanti con un'altra bomb, nel senso che mettiamo una canzone famosissima, l'originale del 90. Noi utilizziamo un remix un po' più famoso del 1993. Lui è Robin S con Show Me Love.

E arriva a rimorchio un altro brano bellissimo e famosissimo, questa volta del 2000, secco. Lui è un DJ e producer italiano che si chiama Spiller, qui insieme a Sophie Ellis Bextor. La canzone si chiama Groove Jet.

arriva un altro brano. Ormai l'introduzione è uguale per tutti i brani, quindi potrebbe essere benissimo registrata primo play, ma arriva un altro brano famosissimo, lo abbiamo ballato tutti tantissimo, è un brano del 1998. Lui è Musti insieme a Hot & Juicy e la canzone si chiama Orny.

Avete già capito di che canzone si tratta? Beh, sicuramente sì, penso di sì, almeno una buona parte di voi. Andiamo nel 2002, lui è un DJ e producer friulano legato alla scena house italiana, si chiama Gianni Coletti, qui canta insieme alle The Goo Gospel Girls, la canzone si chiama Gimme Fantasy.

E sono così presuntuoso e convinto da essere sicuro che anche la prossima canzone la conosciate benissimo. È un brano del 1993, una delle canzoni più famose e identificative della musica eurodance europea. Lui è Hathaway e la canzone si chiama What is Love?

Arriva un brano che è un pochino meno mainstream, un pochino meno conosciuto, ma è comunque una hit incredibile. Lei è una cantante portoricana molto attiva nella musica pop latina, dance, musica latina internazionale. L'abbiamo cantata tanto tutti in quegli anni, ma è arrivata un pochino meno negli anni seguenti, nel senso che in questo periodo, quando si fanno revival di musica 90 e 2000, non è esattamente detto che si faccia sentire questa canzone, ma noi l'ascoltiamo molto volentieri. Questo è il brano che l'ha resa particolarmente popolare in Italia. Il suono è veramente molto latino, ma va bene nella musica dance, l'abbiamo suonata veramente tanto, mi sto ripetendo. Lei è Noelia e questa canzone si chiama Candela.

Vabbè. Sono sicuro che avete già sentito con cosa sto mixando Candela, con un brano che è un altro fra i brani più famosi in assoluto, più rappresentativi in assoluto della musica Eurodance. È il 1992 quando questo progetto tedesco che si chiama Snap esce con Rhythm is a Dancer.

Questa era famosa, dovete ammettere che questa era famosa, non potete dire che lo sto dicendo a caso, ma lo devo dire anche del prossimo brano, che è un brano del 2000 che è veramente famosissimo. Il brano lo abbiamo ascoltato anche qualche settimana fa, sempre sulla Time Machine, quando abbiamo parlato di musica French Touch. È un brano che campiona Sub 41 degli Chic, addirittura riconosciuto in modo ufficiale dagli Chic. Loro sono un duo French House francese formato da Yann Destagnol e Romain Tranchard, si chiamano Mojo e la canzone è Lady.

e andiamo un pochino indietro nel tempo grazie alla nostra time machine, è abbastanza facile. Prendiamo un brano del 1989, anche se è diventato famoso all'inizio degli anni 90, quindi siamo tutti soliti associarlo alla musica degli anni 90. Loro sono un progetto belga che si chiama Technotronic e la canzone, che è veramente anche questa super super conosciuta, si chiama Pump Up the Jam.

arriva un altro pezzone che non è stato famosissimo negli anni 90 quando è uscito, ma è diventato molto molto molto più famoso 6, 5, 6, 7 anni fa, non mi ricordo di preciso, in particolare quando ha vinto lo scudetto il Milan. Se qualche milanista all'ascolto ce lo faccia sapere, io non me lo ricordo, forse perché sono di un'altra squadra, può essere, ok, fa lo stesso. Questa canzone che stiamo per ascoltare è del 1996, lei è Gala e la canzone si chiama Freed From Desire. My love.

Vabbè, vabbè, ragazzi, questa che arriva è strana. Mi aspetto anche dei commenti, scrivetemi. Ho ricevuto una richiesta ripetuta da un'ascoltatrice che ci ascolta sempre, che mi dice: Yup, è un bel po' che non fai musica degli anni 70. Voglio assolutamente ascoltare Barry White. Quindi facciamo questo intermezzo con una canzone del 1974 di questo cantante, autore e producer statunitense che conosciamo tutti quanti. È proprio Barry White, la canzone è You're the First, the Last, My Everything.

Però forse ha ragione la Monica che dice che non facciamo mai musica degli anni 70. Ci penso. Anzi, anche in questo caso scrivetemi, se ricevo un po' di richieste per la musica anni 70, la prossima Time Machine o quella seguente al massimo, facciamo un bel viaggio nella musica dance, nella musica disco, perché chiamarla dance è sbagliato, degli anni 70. Fatemi sapere cosa ne pensate. Andiamo avanti però con un brano dei 2002. Lei è una cantante italiana già conosciuta per aver cantato negli stessi anni con i DB Boulevard in una canzone che si chiama Point of View. Qui siamo nel 2002, lei è proprio Mooney e la canzone è Dove.

E adesso vi metto un pezzo che non è esattamente uno fra i più famosi degli anni 90-2000, ma io trovo che ci stia benissimo. Questa canzone è del 1997, loro sono i Van Dew Project nella versione di Roy Malone di King of My Castle.

cambio al volo, forse uno dei cambi più veloci della storia dell'umanità e sicuramente uno dei più veloci cambi di questa trasmissione. Scusate, mi viene da ridere, ma mi è venuto in mente assolutamente di mettere questo brano in questo momento perché secondo me ci sta benissimo. Siamo nel 2006, lui lo conoscete sicuramente perché è Bob Sinclair featuring Steve Edwards. La canzone si chiama World Hold On.

Allora, dovete sapere che qualche settimana fa ho fatto una serata anni 90-2000, tanto per cambiare, in una location bellissima, mi è piaciuta moltissimo, si chiama Al Pontino a Copparo, in provincia di Ferrara. Mi dispiace anche un po' perché la serata era molto divertente, stavamo veramente tutti sudando e ci stavamo divertendo l'anima, ma è arrivato un temporale, quindi l'abbiamo sospesa e cercheremo di recuperarla, ce lo siamo promessi con gli organizzatori, perché la serata era veramente molto bella. E esattamente nel momento in cui ho preparato questo brano per metterlo, è arrivata una ragazza a dirmi: lo sai vero che non si può fare una serata anni 90-2000 senza le Spice Girl? Ha ragione, questa è Spice Up Your Life.

Vero che aveva ragione? Aveva ragione alla grande, secondo me, perché ha una valenza importante anche il periodo delle girl band, di cui le Spice Girls secondo me sono la massima rappresentazione assoluta, sicuramente negli anni 90, ma anche quella delle boy band. Però in questo caso le boy band non le abbiamo prese in considerazione. Non so se vi ricordate, qualche settimana fa, molte settimane fa, abbiamo dedicato una time machine alle boy band di tutto il mondo, di tutte le epoche. Non so se l'avete ascoltata, magari andate a cercare su Mixcloud, perché se non lo sapete ve lo ricordo, se andate su www.mixcloud.com/YubDJ potete trovare questa puntata e tutte le altre puntate di Time Machine, potete ascoltarle gratuitamente come volete, dove volete, quando volete. Ma intanto andiamo avanti con un brano del 2009, lui è un musicista e producer rumeno, qui insieme alla cantante Vika Gigulina, Edward Mai.

Cambio di mood, tutti pronti a saltare perché andiamo nel 1994. Questi sono i Rednecks con Cotton Eye Joe. But I've been forgotten, I Joe. I've been married long time.

Rimaniamo più o meno in questo mood, ma cambiamo di molto l'anno, perché andiamo nel 2012. Non so se vi ricordate questa canzone che era diventata famosissima quando è uscita. Lui è un cantante e rapper sudcoreano. Con questa canzone è diventato un fenomeno globale. Lui è PSY e la canzone è Gangnam Style.

E io sono abituato a mettere l'originale di questa canzone, ma scopro ogni volta che la metto che la maggior parte di voi preferisce questa cover, questo rifacimento del 2018 del Pagante, di una canzone famosissima dei Sound Lovers,

E sempre per parlare di abitudini che non vi interessano, fa lo stesso. Dopo questa canzone mi sono abituato a metterne un'altra, quasi sempre una dietro l'altra a tutte le serate, perché funziona molto bene, mi sembra. Brano del 2016, lui è Fabio Rovati.

0: andiamo a comando.
1: Mettiamo un'altra richiesta. Oggi ragazzi stiamo spaziando un po' in qua in là, è una time machine un po' atipica, va bene, un po' diversa dal solito, anche perché abbiamo messo una valanga di canzoni, va bene, fa lo stesso. Andiamo avanti con una richiesta di Valentina. Il brano è del 2003, lui è un DJ e producer italiano, è già stato dentro la nostra time machine tante volte, ma è stato anche dentro la time machine di oggi con il suo gruppo storico, cioè gli Eiffel 65. Sì, perché lui è Gabri Ponte e questa canzone, che diciamo fa parte del suo inizio di carriera solista, si chiama La danza delle streghe. Gabri, ma anche Valentina, mi dovete scusare molto, vi prometto che ricomincerò la prossima trasmissione e metterò La danza delle streghe, ma questa volta ho una cosa importante, voglio farvi ascoltare un pezzo, un mio pezzo che è uscito la settimana scorsa, lo scorso weekend, lo trovate su tutte le piattaforme digitali, in streaming, lo trovate su YouTube, il brano si chiama Baila, è di Yub DJ e io ho piacere di farvelo sentire quasi in anteprima, poi mi farete sapere cosa ne pensate. È un brano molto latino, segue un po' il flow di Rumba Brava che ho prodotto all'inizio della stagione estiva, sì dai, all'inizio della stagione estiva. Spero che vi piacerà, fatemi sapere cosa ne pensate.

0: Se veramente volete una time machine degli anni 70, scrivetemi, cercatemi su Instagram, Facebook, TikTok, Mixcloud, YoupDJ con la Y come York e come Yankee, e fatemelo sapere e vi garantisco che vi accontenterò. Vi ho già detto che la prossima time machine inizierò con la danza delle streghe di Gabri Ponte, perché l'avevo promessa a Valentina, ma volevo così tanto farvi ascoltare il mio nuovo pezzo che state ascoltando ancora in sottofondo, che si chiama Baila, che non ho potuto farvela ascoltare tutta, anzi forse ve l'ho fatta ascoltare tipo 5 secondi, ma va bene, una promessa è un debito. Settimana prossima giuro che partiremo con la danza delle streghe. Per oggi il viaggio della time machine è terminato, io vi saluto e vi ringrazio come sempre per l'attenzione, per l'ascolto e per l'interazione durante la settimana. Noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao.
1: Binda Mix.

La Paz, Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa.

0: in the mix.
1: È il divino. Alla sombra della luna. Amor de una noche divina.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

Appuntamento 404 di Overtime. È ancora un piccolo ripasso, visto che siamo in ferie, le label sono chiuse, o perlomeno sono a scartamento ridotto in questo periodo. Tutti in vacanza, compreso me. Quindi vi faccio tanti auguri di un buon proseguimento delle vostre vacanze e ne approfitto per fare un po' un ripassino sempre di questi 8 anni insieme ad Overtime.

L'appuntamento 404 di Overtime termina qui. L'abbiamo presa un po' alla larga, siamo andati nel 2020, se non vado errato, 2020-2021. Io vi rimando alla prossima settimana con la 405, sempre in vacanza. Un grosso abbraccio, divertitevi, a presto, ciao!

0: 3332-2594-059 e in poco tempo organizzeremo il vostro private party.
1: Il mio potere più forte.
0: E tutte le tracce inedite di Fabio Amoroso invece, lo sapete, le trovate su tutti i portali di streaming e su tutte le piattaforme online, dove trovate anche il download, volendo. Cercate Fabio Amoroso e tutti i suoi AKA, come Japan Girl o Ghost DJ.
2: C'è nessun altro! C'è nessun altro!
0: Arriva David Zowie, House Every Weekend, Sub

Naturalmente era un remix firmato Fabio Amoroso, ancora work in progress, ma che molto presto troverete anche sul mio profilo di bandcamp.com con l'HQ, con l'alta qualità. Vi ricordo di cercare il profilo di Diablo Mix su bandcamp.com.

0: do it for real. Yeah.
1: Il mio creatore vi ha raccontato la sua storia. Allora io vi racconterò la mia.
2: Next level, ad un livello superiore.

Aggiungetemi su Instagram, cercatemi come Fabio Amoroso DJ. Lì, anche sul mio profilo di Instagram, così come su YouTube Fabio Amoroso e Mila, trovate

0: in un modo molto particolare, perché ha qualche flashback old school e molto sound tech house coinvolgente.
1: Tu sei un pazzo furioso.
2: E lo scopri solo adesso.
0: Vi rinnovo l'appuntamento sulla vostra radio preferita, Next Level. A presto. Next.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo, dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica, registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti, in precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trisolams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzon. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchia acqua è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942. All'età di 20 anni si unisce ai Three Manfred Men e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blue Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri. Si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamberton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Mean Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre in blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul, Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: La solitudine di Henry Faber. Non giudicate le persone che amano stare da sole. Non fatelo mai. La loro non è cattiveria, non è strafottenza, ma vera e propria necessità, bisogno di essere, appartenenza. Abbiate sempre cura di aspettarle, di rispettarle, non mettetegli fretta. E se i loro tempi non sono i vostri, lasciatele andare. Se avrete pazienza, sapranno ricompensarvi, perché la loro voce è una carezza scesa dalle labbra che si scioglie negli occhi, perché il loro cuore è un posto caldo e silenzioso, capace di accogliere e proteggere. Non giudicate le persone che amano stare da sole. Non avete la minima idea di quanto abbiano dovuto lottare, di quale miracolo siano state capaci di compiere. La solitudine spaventa. La solitudine è un patto di purissimo amore con la propria anima, che quasi mai nessuno ha il coraggio di fare, ma loro sì, e ne sono felici. Loro ci sono riusciti. Loro ce l'hanno fatta. Ti auguro, di Victor Hugo. Ti auguro in primo luogo di amare, e che amando tu sia anche amato, e che coloro che non ti amano li dimentichi, e che dopo averli dimenticati non porti rancore. Ti auguro che non sia così, ma se così fosse, che tu sappia vivere senza disperazione. Ti auguro di avere amici, e che anche se non fossero assennati o responsabili, ti siano fedeli e leali, e che almeno ce ne sia uno di cui fidarti ciecamente. E poiché così è la vita, ti auguro di avere dei nemici, né troppi né troppo pochi, ma il numero giusto, per farti dubitare ogni tanto delle tue certezze, e che tra loro vi sia almeno uno nel giusto, affinché tu non ti senti eccessivamente sicuro di te. Ti auguro di essere utile, ma non indispensabile, e che nei momenti bui, quando non ti resta più nulla, questo tuo essere utile ti sia sufficiente per farti restare in piedi. Ti auguro di essere tollerante, non verso chi commette piccoli errori, cosa troppo facile, ma verso coloro che sbagliano spesso e in modo irrimediabile, e che dimostrando la tua tolleranza tu sia di esempio ad altri. Spero anche che quando sei giovane non maturi troppo in fretta, e che quando sei già maturo non insisti a voler tornare giovane, e che quando sarai vecchio non ti lasci prendere dalla disperazione, perché ogni età ha il suo piacere e il suo dolore. Non voglio che tu sia triste, no, non tutto l'anno, ma potresti provare tristezza solo per un giorno, in modo che tu apprezzi che la risata ritrovata è buona e migliore di una risata blanda, costante e malsana. Ti auguro di scoprire, subito, prima di tutto e nonostante tutto, che esistono e ti circondano persone oppresse e trattate con ingiustizia e persone infelici. Ti auguro di accarezzare un gatto, gettare delle briciole a un passero, e ascoltare un cardellino che innalza trionfante il suo canto mattutino, perché ti farà sentire bene, così, senza altro motivo. Ti auguro di piantare un seme, pur piccolo che sia, e di accompagnarlo durante la sua crescita, per scoprire di quante vite si è fatto un albero. Ti auguro anche che tu abbia un po' di soldi, solo per il necessario e il pratico, e che almeno una volta all'anno pensi a quei soldi e dici a te stesso: questi sono miei, me li sono guadagnati, solo per capire chi è il padrone di chi. Ti auguro anche che tu resti il più a possibile con coloro che ami e che se se ne vanno tu possa piangere senza lamentarti e soffrire senza sentirti in colpa. Ti auguro infine che tu, uomo o donna, abbia una compagnia buona oggi e il giorno dopo ancora, e che esausti e sorridenti parliate d'amore per ricominciare. Se avrai tutte queste cose, non ho più nulla da augurarti.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Connection.
1: Welcome. This is Vibes.
2: Ah sì, lo sappiamo bene. Welcome, this is Vibes. Eccoci qua, nuova settimana insieme qui in radio con il meglio del soul, del funk, della disco, del new soul e anche di Dionne Warwick, che apre la puntata di quest'oggi. Questo è il suo grandissimo singolo intitolato Heartbreaker.

Abbiamo voluto fare un'entrata trionfale questa settimana all'interno di Vibes, sonorità quasi pop, quindi magari poco frequentate in questo radio show, però avevamo voglia di ripescare la splendida voce di Dionne Warwick, che appartiene oramai al passato. Dionne Warwick, che cantò parecchie canzoni scritte per lei da Burt Bacharach, ci fece anche qualcos'altro. È un campione di Welcome By del buon Burt, è ripresa da Doja Cat. Eccola qui, Vibes.

attualmente alla numero uno della classifica di Billboard. Welcome by. Questo è il campione di Burt Bacharach. Welcome by, ripreso da un sacco di gente, Dionne Warwick, Sibyl, su tutte. Qui il campione usato da Doja Cat era Paint the Town Red, dipingi di rosso la città. E adesso una novità di questa settimana da segnalare in rosso, il nuovo lavoro di Drake con il featuring di SZA, Rich Baby Daddy.

molto particolare di atmosfera, il nuovo lavoro dei Drake con il featuring di SZA, questo era Rich Baby Daddy, niente male davvero, prodotto del 2023, ma noi vogliamo fare un salto indietro, ci piace farlo, lo sapete? Tutte le settimane qui all'interno di Vibes ci piace viaggiare nei ritmi, nei suoni degli ultimi 5 decenni. E in questo caso dal 2023 torniamo proprio indietro fino al 1973, quando i grandissimi Isley Brothers incidevano questa Death Lady.

Li abbiamo ballati spesso e volentieri con i loro grandi successi dance. Ne ricordo qualcuno: Ladies Night, Get On It, If You Feel Like Dancing. La stessa Celebration che dava quasi il titolo all'album del 1980, intitolato Celebrate. Questi erano Kool & the Gang, che hanno avuto modo anche di apparire alla festa televisiva organizzata da Amadeus e Massimo Alberti all'Arena di Verona. Li abbiamo ritrovati ovviamente con piacere. Questo era un pezzo magari fra i meno conosciuti, però assolutamente da recuperare, Jones versus Jones. Torniamo ai giorni nostri con la splendida voce di Victoria Monet. Questa è On My Mama.

On My Mama. Cantautrice statunitense Victoria Monet si è messa in proprio dal 2020 in avanti, dopo aver lavorato alla scrittura e alla produzione di grandi successi per artisti come Ariana Grande, Fifth Harmony, Nas, Chris Brown ed altri. Insomma, ha voluto portare la sua arte a noi con il suo nome, e noi di questo siamo decisamente contentissimi, perché ogni suo singolo ci lascia un'emozione particolare. Siete all'ascolto di Vibes, grazie ancora una volta per essere qui. Naturalmente il mio augurio è quello di un buon ascolto e un buon divertimento in radio per 55 minuti settimanali dedicati ai nostri generi musicali preferiti. La prossima è Give Me the Reason di Mr. Luther Vandross.

credo non ci sia bisogno di darvi ragioni per ascoltare la musica di Luther Vandross, in assoluto una delle voci più belle a mio parere della black music, come si chiamava un tempo. Questo era il suo Give Me The Reason per chiudere la prima parte di Vibes. Quest'oggi andiamo a ripescare un classico di uno che è stato anche e soprattutto produttore. Quincy Jones, la sua Just One.

In apertura della seconda parte di Vibes, Good Good era il singolo di Usher. Niente male, davvero atmosfere che ci accompagnano così anche mentalmente in momenti splendidi, come potrebbe essere quello di sedersi e sorseggiare un bel cocktail di prima mattina aspettando l'alba, perché no, magari analcolico. Everybody loves the sunshine, Roy Ayers.

in the Sunshine, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, 1976, quindi sono passati ben 47 anni dall'uscita dell'album omonimo. Leggermente più recente, ma non troppo, la prossima canzone Queen Vibes, Rufus and Chaka Khan, indissolubili all'epoca, questa è la loro Stay.

Stay. E chi scappa? Con questa musica assolutamente c'è da rimanere sintonizzati qui su Vibe. Erano Rufus e Chaka Khan. Evidentemente a noi piace questa settimana viaggiare molto indietro nel tempo, l'abbiamo già fatto in un paio di occasioni, lo rifacciamo adesso tornando nel 1972, quando Stevie Wonder dava la luce a questa sua Superwoman.

le magnifiche atmosfere della musica di Sade Adu. Spesso e volentieri andiamo a ripescarla con qualche suo classico. Questa era Cherry Pie, che nel giro di basso devo dire somiglia moltissimo al suo più grande successo, forse almeno qui dalle nostre parti, vale a dire Paradise. Ci eravamo lasciati con Superwoman di Stevie Wonder e così avevamo lanciato anche l'ultimo trittico di Vibes di questa settimana. Con tre donne infatti chiuderemo il nostro show di oggi. Dopo Sade Adu, che abbiamo ripescato come detto con Cherry Pie, ci è venuto in mente di risuonare anche questo capolavoro di Don Allen, Joy and Pain.

Joy and Pain, Sunshine and Rain. Dunque è tornato il momento Alba che avevamo accarezzato anche prima con Roy Ayers. Questa è una canzone che fu di Maze, evidentemente ripresa nel 1988 da Donna Allen. Splendida questa versione, io quasi la preferisco a quella di Maze, dico quasi perché quello resta un capolavoro. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio con Tina Marie di Square Beat. È tutto, alla prossima, bye bye!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto!